langi se na manga buchungu sando sami sona lese sangi se na manga mnande izala kutange.

Sangue chena mango, utumbo. Stando sami sona lese. Sangue chena mango, nande. Isolo kutange. Sangue chena mango, utumbo. Isolo kutange. Sangue chena mango.